scratch and poche. Le mardi, un scratch and poche. Le mercredi, un scratch and poche. Le jeudi, une pause. Le vendredi, un scratch and poche. Le samedi, un scratch and poche.